joined in the spirit.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: I governi di Francia e Spagna potrebbero non unirsi a quelli di Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno fatto sapere di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che sono arrivate in quei paesi passando prima proprio dall'Italia. Indiscrezioni di stampa dicono che almeno per il momento le autorità di Parigi e Madrid non faranno lo stesso, ma la questione resta un problema politico per il governo Meloni, incalzato dall'opposizione. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ha detto per esempio il capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
0: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un cittadino palestinese vicino a Jenin, sostenendo che avesse cercato di accoltellare dei soldati. Negli ultimi giorni i territori palestinesi occupati sono stati al centro dell'attenzione, in particolare per l'assedio del villaggio di Kusra, mentre ieri sera da quattro paesi europei, Italia, Francia, Germania e Regno Unito, è arrivata una dichiarazione comune che critica la decisione del governo Netanyahu di espandere gli insediamenti israeliani nella stessa Cisgiordania.
1: Si aprono oggi a Taranto i giochi del Mediterraneo, in città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Quest'ultima ieri ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva, per ora promesse a chi, come le associazioni dell'indotto, l'avevano chiesto per oggi un incontro. Il futuro delle acciaierie resta incerto, con la cordata italiana di Federacciai disponibile a acquisire gli impianti, a eccezione dell'area a caldo, la cui chiusura è prevista per ottobre. Resta sul piatto anche l'interesse della società indiana Jindal, disponibile a rilevare l'intero impianto.
0: Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri al nord hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane, con i comuni della Val Bembana, di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo che sono tuttora isolati. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano e Firenze. In Toscana, Firenze, sono stati sospesi per la giornata di oggi i concerti all'aperto.
1: A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite. Sia la bambina sia i suoi fratelli non avevano fatto il vaccino contro questa malattia, che in Italia è obbligatorio. Il padre e la madre potrebbero aver deciso di non farlo perché una loro familiare sarebbe autistica e potrebbero aver temuto che questo fosse dovuto a un vaccino. Un cugino della bambina, anche lui di 4 anni, ma vaccinato, è ricoverato, ma non in condizioni gravi. L'ultimo caso accertato di morte per difterite nel nostro paese risale al 1991. All'inizio del Novecento in Italia le vittime erano circa 1500 l'anno, ma le vaccinazioni hanno portato a un crollo dei contagi, tanto che l'ultimo caso confermato di infezione risale al 96.
0: Le autorità colombiane hanno comunicato che sono 319 le vittime accertate del terremoto che ha scosso il paese lo scorso 10 agosto. Lo riferisce l'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Catastrofi, precisando che ci sono ancora 260 dispersi e che il numero dei feriti è salito a 4.506. Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Migranti, il governo Meloni è in difficoltà dopo che 5 paesi europei hanno annunciato di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Le opposizioni rinfacciano alla Presidente del Consiglio la mancata solidarietà con la Spagna per il caso di Ceuta. Conte ironizza, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. In Cisgiordania l'esercito israeliano uccide un cittadino palestinese che avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Italia, Francia, Germania e Regno Unito intanto firmano una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti nei territori occupati voluta dal governo Netanyahu. Nella Lega è ormai scontro aperto, i nordisti contro Salvini chiedono una gestione condivisa del partito e il coinvolgimento dei governatori. I sostenitori del segretario contrattaccano, sono interessati solo alle poltrone. A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite contro cui non aveva fatto il vaccino obbligatorio. L'ultima morte accertata in Italia a causa di questa malattia risale al 1991. Oggi allerta gialla per forti piogge su 11 regioni, da nord al centro, ieri allagamenti in Liguria, strade interrotte e paesi isolati in Alta Brembana, provincia di Bergamo. Questa mattina parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Network.

0: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: La meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Migranti, governo in difficoltà dopo che 5 paesi europei hanno annunciato di voler rimandare in Italia i dublinanti. Le opposizioni rinfacciano alla Presidente del Consiglio la mancata solidarietà con la Spagna per il caso di Ceuta. Conte ironizza, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Oggi Banca Generale riunisce la dirigenza dopo che ieri il Monte dei Paschi ha approvato un piano per acquistarla, un'operazione che sembra appoggiata sia da Meloni sia dal PD e che è alternativa a quella di Intesa San Paolo, che vorrebbe comprare l'Istituto Toscano e cederne poi metà a Unipol. Nella Lega è ormai scontro aperto, i nordisti contro Salvini chiedono una gestione condivisa del partito e il coinvolgimento dei governatori. I sostenitori del segretario contrattaccano, sono interessati solo alle poltrone. Oggi allerta gialla per forti piogge su 11 regioni da nord al centro, ieri allagamenti in Liguria, strade interrotte, paesi isolati in Alta Val Brembana, provincia di Bergamo. Questa mattina parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. I governi di Francia e Spagna potrebbero non unirsi a quelli di Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno fatto sapere di voler rimandare in Italia le persone migranti che sono arrivate in quei paesi passando prima dall'Italia, i cosiddetti dublinanti. Il riferimento è al regolamento europeo di Dublino. In descrizioni di stampa dicono che almeno per il momento le autorità di Parigi e Madrid non lo faranno, ma la questione resta un problema politico per il governo Meloni incalzato dall'opposizione. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ha detto per esempio il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ascoltiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
3: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buonsenso oltre che dei diritti. Se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro.
2: Le opposizioni rinfacciano al governo anche la mancata solidarietà, per usare un eufemismo, nei confronti della Spagna per il caso di Ceuta, dove ieri la polizia e la Guardia Civile hanno sgomberato la spiaggia dove si erano accampate migliaia di persone migranti rimaste nell'exclave spagnola in Marocco dopo l'ingresso in massa avvenuto a fine luglio a Ceuta. Abbiamo raggiunto Halima Ahmed, che fa parte dell'ONG Luna Blanca.
4: Muy temprano han desalojado lo que es la playa del trampolín. Ahí había cerca de 4.000 personas entre subsaharianos, marroquíes y...
5: Hanno sgomberato la spiaggia di El Trampolín molto presto di mattina. Lì c'erano più di 4.000 persone tra subsahariani, marocchini e altri migranti e li hanno portati in due punti diversi. La spianata di Loma Colmenar e un altro punto, Loma Margarita. Insomma, due spazi allestiti in questo caso dallo Stato, non dalla città. Per strada però c'è ancora moltissima gente. Dovranno allestire molti altri spazi per poter accogliere tutte le persone che restano ancora nei vari campi, in altre spiagge, in tutta la periferia della città, perché non sono 4.000 le persone rimaste a Ceuta, le cifre parlano di più di 8.000 persone. Tutte le ONG e le associazioni si stanno impegnando al massimo, ognuna nel proprio ambito. C'è chi dà assistenza medica, chi assistenza alimentare come noi, chi si occupa dell'accompagnamento. Insomma, si sta cercando di lavorare con queste persone, almeno per dare loro un po' di dignità, in attesa di capire cosa decideranno di fare le organizzazioni governative competenti.
4: Elementales, pues pertinentes.
2: Oggi Banca Generali riunirà il suo consiglio d'amministrazione dopo che ieri la dirigenza del Monte dei Paschi di Siena ha approvato la proposta dell'amministratore delegato Lovaglio di comprare sia Banco BPM sia la stessa Banca Generali. Un progetto alternativo a un'operazione portata avanti in questi mesi da Intesa San Paolo che punta ad acquistare proprio Monte dei Paschi per poi cederne metà al gruppo Unipol. A livello politico il piano di Lovaglio sembra avere il sostegno sia della Presidente del Consiglio Meloni sia del Partito Democratico. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: Piace alla Meloni ma non dispiace al PD. L'operazione astrusa messa in campo dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio non risolve i problemi di un sistema bancario sempre più distante dalle esigenze dell'apparato economico produttivo. La lettura semplificata è quella di una Meloni a sostegno di Lovaglio contro l'Unipol delle cooperative rosse, ma la realtà di questa battaglia è molto più complessa. Ancora una volta se ne è la sconfitta dalla politica di fronte al gioco della finanza. Nell'operazione messa a punto da Luigi Lovaglio le sorti delle imprese manifatturiere del paese sono l'ultima delle preoccupazioni, dato che al primo posto c'è proprio la poltrona dello stesso Lovaglio. Inutile in un futuro MPS guidato da Intesa e spezzettato a favore di Unipol, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Poi certo la politica può far finta di sostenere il banchiere buono che ha a cuore il sistema del credito, ma se così fosse stato il MEF avrebbe dovuto pensarci due volte prima di cedere la sua quota in modo maldestro a Caltagirone e Delfin, provocando un'inchiesta per concertazione abusiva su cui sta ancora indagando la procura di Milano.
2: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un cittadino palestinese vicino a Jenin, sostenendo che avesse cercato di accoltellare dei soldati. Negli ultimi giorni i territori palestinesi occupati sono stati al centro dell'attenzione, in particolare per l'assedio del villaggio di Kusra, mentre ieri sera da quattro paesi europei, Italia, Francia, Germania e Regno Unito, è arrivata una dichiarazione comune che critica la decisione del governo Netanyahu di espandere gli insediamenti israeliani nella stessa Cisgiordania. Secondo la CNN, la Marina degli Stati Uniti potrebbe cambiare nome a una portaerei in costruzione che in teoria dovrebbe rendere omaggio a Doris Miller, un marinaio afroamericano celebrato per le sue azioni durante l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di intitolare la nave a Donald Trump e sarebbe la prima volta per un presidente ancora in carica. Nella notte intanto Trump è tornato a sostenere di aver sconfitto l'Iran nel conflitto militare di questi mesi. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato una guerra economica contro il regime di Teheran. Sentiamo Michele Migone.
7: Epica furia economica, mutuando il nome dell'operazione militare contro l'Iran, Donald Trump ha annunciato l'inizio della guerra economica contro Teheran, ma nessuno ha capito bene in cosa consista. Scott Bessent, segretario del Tesoro, lo dirà in una conferenza stampa lunedì prossimo. Per adesso ci sono solo ipotesi. Secondo alcune fonti, Washington vorrebbe confiscare i beni iraniani che sono sotto la sua giurisdizione e punterebbe a farlo anche con quelli che invece sono in paesi terzi, chiedendo a quest'ultimi di collaborare. Non è un passaggio facile sia dal punto di vista legale sia politico. Altra possibilità, chiedere ai Emirati Arabi Uniti e a Dubai di interrompere ogni relazione commerciale e di scambio di valuta con Teheran. Gli Emirati l'hanno già fatto, Dubai potrebbe essere convinto a farlo. Trump ha anche parlato di gravi conseguenze per tutti i paesi che abbiano rapporti economici con l'Iran. L'ipotesi di sanzioni ai paesi terzi però sembra essere ancora più difficile da applicare. Nella lista ci sarebbe anche la Cina che compra il greggio da Teheran. Vorrebbe dire aprire un fronte anche con Pechino. Non è certo il momento. C'è la montagna del debito USA in mezzo e più in generale i rapporti con Xi Jinping atteso a Washington nel prossimo mese. Di certo Trump proseguirà il blocco dei porti e dell'export di petrolio iraniano. Con le loro navi da guerra, gli USA sono riusciti ad aprire una rotta vicino alle coste dell'Oman per il passaggio delle petroliere amiche. Questo significa che in questo momento Stati Uniti e Iran si dividono il controllo dello stretto di Hormuz. Trump spera che tutto questo, lo strangolamento economico, sia sufficiente per costringere il regime di Teheran ad accettare le condizioni di fine guerra americane. Il regime di Teheran è convinto invece di resistere dopo l'offensiva militare anche a quella economica. Stati Uniti e Iran sono in uno stallo che difficilmente finirà con un accordo diplomatico.
2: In Ucraina, poco fa, il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66 in un attacco russo sulla regione. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico. Nella Lega è ormai scontro aperto tra i nordisti del partito e Matteo Salvini. C'è una data da cerchiare in rosso, quella di Pontida, il 20 settembre. Entro quel giorno i governatori leghisti con in testa Fontana si aspettano una risposta da parte del segretario alla richiesta di una gestione condivisa del partito. Sentiamo Alessandro Braga.
8: Se fosse servita un'ulteriore conferma che la guerra all'interno della Lega ormai aperta è arrivata. Sul palco della Versiliana, uno accanto all'altro, Massimiliano Romeo e Attilio Fontana sono andati all'attacco. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo. Quale? Una gestione collegiale del partito e un coinvolgimento dei governatori di Luca Zaia. Per far cosa? Palla Fontana, che lo dice esplicitamente. Riportare la Lega all'origine, alla vicinanza ai territori per un rilancio della questione settentrionale e smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste vanno in direzione contraria a quanto fatto da Salvini. Ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social vanno al contrattacco. Lo fanno solo per conservare le loro poltrone, dicono gli uomini più vicini al segretario, attaccando i nordisti. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve. Ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano già cercando due big della Lega, Giorgetti e Calderoli. Il secondo sta già lavorando a un nuovo statuto che potrebbe tenere insieme le istanze nordiste e la vocazione nazionalista salviniana. Il primo, come sempre, resta defilato, in attesa del momento buono per far pesare la sua posizione, cosa che dovrà fare alla svelta, se non vuol vedere esplodere il suo partito sotto agli occhi.
2: Si aprono oggi a Taranto i giochi del Mediterraneo. In città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Quest'ultima ieri ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Per ora promesse a chi, come le associazioni dell'indotto, le avevano chiesto per oggi un incontro. Il futuro delle acciaierie resta incerto, con due offerte sul tavolo: quella della cordata italiana di Federacciai, disponibile ad acquisire gli impianti ad eccezione dell'aria caldo, la cui chiusura è prevista per ottobre, e quella della società indiana Jindal, disponibile a rilevare l'intero impianto. A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite. Sia la bambina sia i suoi fratelli non avevano fatto il vaccino contro questa malattia, che in Italia è obbligatorio. Il padre e la madre potrebbero aver deciso di non farlo perché una loro familiare sarebbe autistica e potrebbero aver temuto che questo fosse dovuto a un vaccino. Un cugino della bambina, anche lui di 4 anni, ma vaccinato e ricoverato, ma non in gravi condizioni. L'ultimo caso accertato di morte per difterite nel nostro paese risale al 1991. Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane in Alta Val Brembana, con i comuni di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo che sono isolati. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. La cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore? Sentiamo Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: La perturbazione temporalesca continuerà il suo transito, quindi avremo ancora altri temporali che si susseguiranno. Potrebbero essere anche temporali intensi con apporti di pioggia importanti e colpi di vento, non esclusa qualche grandinata. La giornata vedrà la perturbazione che completerà il suo transito sul nord Italia, e quindi avremo ancora delle piogge anche a carattere di rovescio, diffuse, sparse e localmente qualche temporale. Le temperature scenderanno ancora, le massime oscilleranno soltanto tra i 22 e 23 gradi. Poi la perturbazione terminerà il suo transito verso il Veneto nella serata, si aprirà partiranno delle schiarite a partire dal Piemonte e dalla Lombardia occidentale, perché poi fine settimana dovrebbe essere soleggiato e con le temperature che risaliranno, mantenendosi però nella norma stagionale, che vuol dire le massime tra i 26 e i 27 gradi.
2: Un anno fa a Milano veniva sgomberato il centro sociale Leoncavallo dalla sede di Via Watteau. Dopo 12 mesi le istituzioni locali non hanno ancora trovato una soluzione, uno spazio da assegnare ai militanti e agli attivisti del Leoncavallo. Sentiamo Andrea Cegna.
10: Le chiamate, lo sgomento, la rabbia stanno sgomberando il Leoncavallo. Un anno fa, nel pieno di un dialogo con il Comune di Milano per cercare una tardiva soluzione per lo storico centro sociale, l'ordine arrivato da Roma portava le forze di polizia a presentarsi in via Watteau. Uno strappo istituzionale grave, con il tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura che non aveva avvisato neppure il sindaco Giuseppe Sala. Poi il corteo del 6 settembre, almeno 50.000 persone in strada a gridare giù le mani dalla città, a chiedere un futuro per il Leoncavallo e per Milano. E poi il silenzio, il vuoto. Nessuna soluzione, nessuna proposta concreta dalla politica milanese, nessuno spazio acquistabile proposto alle e agli ex occupanti, nonostante la disponibilità dichiarata più volte a comprare una nuova sede. Nessuna risposta dal gruppo immobiliare proprietario alla proposta di acquisto dello stabile da parte dello stesso Leoncavallo. A un anno dallo sgombero, l'unico rumore che arriva è quello dei lavori dentro via Watteau. Per farne cosa non si sa, forse un nuovo data center. Di certo lì dentro non si sta costruendo il futuro del Leoncavallo.
2: Andrea Monti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 12, attenzione, temporali segnalati tra Sestri e il nodo con la 12 Lucca Viareggio. Sempre in A12, rallentamenti tra Sarzana e il bivio con la 15. Passiamo alla Firenze, Pisa Livorno, personale su strada tra Montopoli, Valdarno e Ponte dell'Est in direzione Livorno. Per il trasporto marittimo ricordo che è stata soppressa la partenza da Piombino per Cavo e Portoferraio delle 8:40. E oggi a Firenze al via i lavori di Publiacqua per un nuovo allaccio fognaio, chiuso il tratto tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, mentre tra via dei Feroni e via del Crocefisso del Lume scatta il senso unico verso quest'ultima. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: redazione le notizie delle 8.30. L'ONG Alarm Phone dice di essere in contatto con 37 migranti in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo starebbe viaggiando su un gommone alla deriva che starebbe affondando. Le autorità sono allertate, devono intervenire, dichiara l'organizzazione umanitaria che raccoglie SOS telefonici dal Mediterraneo e li gira ad altre ONG e appunto alle autorità dei paesi vicini, compresa l'Italia.
1: Intanto il governo Meloni è sotto pressione per l'annuncio di 5 paesi europei, Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti passate dal nostro paese prima di arrivare in altri stati europei. La maggioranza è in imbarazzo, l'opposizione la accusa in sostanza d'aver portato avanti una linea fallimentare a livello europeo sull'immigrazione.
0: In Ucraina questa mattina il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66 in un attacco russo sulla regione. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico.
1: A Hong Kong, due ex organizzatori delle veglie annuali in memoria della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati per incitamento alla sovversione. La pena deve essere ancora annunciata, ma rischiano fino a 10 anni di carcere in base alla legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 2020 per volontà del regime cinese.
0: Centinaia di persone hanno manifestato ieri nel centro di Tunisi contro le politiche del presidente Saied. La mobilitazione era stata convocata dal movimento civico Nafas, ma hanno partecipato anche i principali partiti di opposizione. Al centro della protesta il caro vita, la perdita del potere d'acquisto, la disoccupazione, le difficoltà di accesso ai medicinali e le interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità durante il corteo. È stata chiesta anche la liberazione dei detenuti politici.
1: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva a Tito, in provincia di Potenza. A dare l'allarme il marito e il figlio che erano con lei e che avrebbero cercato di rianimarla senza riuscirci. La donna avrebbe segni di un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quello che è successo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.
0: Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico. Si tratta di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in Alta Val Brembana, provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane con i comuni di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo che sono isolate. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini, studio. In A1 personale su strada, lavori in entrambe le direzioni tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Inoltre c'è un veicolo fermo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, personale su strada tra Ponte d'Arest e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Per il trasporto ferroviario, a seguito dell'allerta meteo arancione, oggi venerdì la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18, attivazione di bus sostitutivi. E da oggi a Firenze al via i lavori di Publiacqua per un nuovo allaccio fognario, chiuso il tratto tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, mentre tra via dei Feroni e via del Crocefisso del Lume scatta il senso unico verso quest'ultima. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno ancora, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione sulla 1, segnalati banchi di nebbia tra Ronco Bilaccio e Aglio. Sempre in A1 verso Bologna c'è un veicolo fermo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, rallentamenti tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci. In direzione Firenze, personale su strada tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est. Sulla diramazione di Pisa, materiali sulla carreggiata all'altezza di Navacchio. Per il trasporto ferroviario, danni dovuti al maltempo tra le stazioni di Vicchio e di Comano. Il 18936 da Borgo a Firenze è cancellato. Viaggiatori che possono utilizzare il bus sostitutivo da Borgo San Lorenzo a Pontassieve. Infine lavori a Firenze oggi, verrà chiuso il tratto tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, mentre tra via dei Feroni e via del Crocefisso del Lume è scattato il senso unico verso quest'ultima. È tutto, buon viaggio, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Va bene così.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv, uccidendo 3 cittadini israeliani.
3: E sempre in Cisgiordania una nuova generazione di coloni israeliani è tornata nell'insediamento di Kadim, che i vecchi coloni avevano abbandonato 20 anni fa per decisione del governo israeliano di allora. Ieri c'è stata la riapertura ufficiale dell'insediamento con l'arrivo di 13 famiglie. Poche ore fa Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali portata avanti dall'attuale governo di Netanyahu.
2: Centinaia di persone hanno manifestato ieri nel centro di Tunisi contro le politiche del presidente Saied. La mobilitazione è stata convocata dal movimento civico Nafas, ma hanno partecipato anche i principali partiti di opposizione. Al centro della protesta il caro vita, la perdita del potere d'acquisto, la disoccupazione, le difficoltà di accesso ai medicinali e le interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità. Durante il corteo è stata chiesta anche la liberazione dei detenuti. Politici.
3: A Hong Kong, 2 ex organizzatori delle veglie annuali in memoria della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati per incitamento alla sovversione. La pena deve essere ancora annunciata, ma rischiano fino a 10 anni di carcere in base alla legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 2020 per volontà del regime cinese.
2: Verranno ascoltati dai carabinieri marito e figlio della donna di 57 anni trovata morta nella sua abitazione a Tito, provincia di Potenza. A dare l'allarme questa mattina sono stati loro, che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la donna che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si escluda alcuna ipotesi.
3: Da questa mattina sta piovendo su gran parte del nord Italia, in Liguria è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico, ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, altre strade sono state chiuse in corrispondenza del ponte sul torrente Quiliano e nel comune di Arenzano. Stamattina all'alba a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri, in Lombardia ieri in Alta Val Brembana una frana ha isolato i paesi di Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. Oggi al nord e al centro 11 regioni in allerta per le forti piogge, mentre al sud il cielo sarà sereno con temperature in aumento.
2: In Cina sono 160 i morti delle alluvioni che hanno colpito il sud del paese. Il tifone Maisak aveva provocato a luglio piogge torrenziali e gravi inondazioni in diverse aree della Cina, in particolare nella regione autonoma del Guangxi. Una decina di persone risultano ancora disperse. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: One, two, three, and...

interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. In A1 direzione Firenze, 3 km di coda dopo un incidente avvenuto tra Valdarno e Incisa Reggello. Segnalati anche temporali in A12 tra Bugnato e il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio. Ci sono code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, tra Ponte della Ovest e Ponte della Est. Veniamo ai treni per danni da maltempo. Tra Vicchio e Dicomano il treno 18936 da Borgo San Lorenzo a Firenze è cancellato, bus sostitutivo. Per i traghetti è soppressa la corsa da Piombino per Cavo e Portoferraio delle 11:10. Ci fermiamo qui per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Guidate con prudenza, a più tardi.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Da questa mattina sta piovendo intensamente su gran parte del nord Italia, è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico su Friuli, Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. In Liguria ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, strade chiuse anche nel comune di Arenzano. A Rapallo una tromba d'aria alla foce del Boate ha causato diversi danni agli stabilimenti, a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri nella notte, si segnalano alberi caduti, blackout e tetti scoperchiati in diverse zone della Toscana. In Lombardia da ieri una frana ha isolato i paesi di Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. In Alta Val Brembana
3: un uomo è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava lavorando in un terreno nelle campagne di Sacco, nel Salernitano. La notizia è di poco fa, l'uomo ha avuto un malore, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Non si esclude che possano essere ordinati ulteriori accertamenti, compresa l'autopsia, per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi non viene esclusa quella di un malore legato alle alte temperature. Saranno gli eventuali accertamenti medico-legali a stabilire la causa della morte.
2: Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono disuguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, l'avversione al diverso, allo straniero. E quanto ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting di Rimini, che inizierà oggi.
3: Stamattina il Monte Paschi di Siena ha annunciato ufficialmente le sue proposte di acquisto di Banca Generali e del Banco BPM per un totale di circa 34 miliardi. Ieri il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Toscano aveva approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, contrapposto al progetto portato avanti in questi mesi da Intesa San Paolo, che punta a sua volta a comprare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol.
2: Secondo le autorità ucraine, la scorsa notte il paese è stato attaccato con 135 droni, di cui almeno 107 sarebbero stati abbattuti. Il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico.
3: In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv uccidendo 3 cittadini israeliani.
2: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati. Da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento in A1 direzione Bologna, 4 km di coda dopo un incidente ora risolto tra il bivio con la variante e Sasso Marconi. In A11 lavori tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa, verso Firenze c'è un veicolo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia. Ricordo che per questo fine settimana di esodo è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica. Divieto di transito per i mezzi pesanti in vigore domani dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Per i treni un guasto tecnico a un passaggio a livello tra le stazioni di Aulla e Gragnola. I treni in transito sulla linea possono subire ritardi, variazioni o cancellazioni. A Firenze al via i lavori di Publiacqua in via Villamagna, chiusura tra via dei Feroni e via delle Sentinelle e un senso unico verso via del Crocifisso del Lume. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Oh.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Allagamenti, frane, alberi caduti. Da stamattina piove intensamente su tutto il nord Italia, strade interrotte in Liguria e Toscana. La situazione più critica al momento in Alta Val Brembana, in Lombardia, con 6 comuni isolati e 150 persone evacuate. Migranti, Alarm Phone chiede soccorsi immediati per 37 persone in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gommone su cui viaggiano starebbe affondando. A livello europeo intanto l'Olanda si aggiunge ai paesi che vorrebbero rimandare in Italia i dublinanti, una questione che mette in imbarazzo il governo Meloni. Banche MPS ufficializza il piano per comprare BPM Generali, un progetto contrapposto a quello di Intesa, che vuole acquistare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol. Ebola, 100 giorni dalla dichiarazione, l'epidemia più letale nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Oltre 2300 i morti, mentre il virus si diffonde sempre più rapidamente. Secondo Save the Children, dal 15 maggio 2 bambini al giorno sono rimasti orfani. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Da stamattina sta piovendo intensamente su gran parte del nord Italia. È in corso un'allerta arancione per rischio idrogeologico sul Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. In studio mi ha raggiunto Omar Caniello.
3: Sì, buongiorno Andrea. In Liguria l'ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, strade chiuse anche nel comune di Arenzano. A Rapallo, siamo sempre in Liguria, una tromba d'aria alla foce del Boate ha causato diversi danni agli stabilimenti balneari. A Genova questa mattina un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Nella notte, al ricaduti, blackout e tetti scoperchiati in diverse zone della Toscana, la strada statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dal chilometro 19 al 25 a Villafranca in Lunigiana a causa di un allagamento. Come dicevi, la situazione più critica si registra al momento in Lombardia, in Alta Val Brembana, 6 comuni bergamaschi: Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati da ieri a causa di una frana. Nelle 6 località 150 persone sono state evacuate, anche circa 200 ospiti di un campeggio di Isola di Fondra, minacciato da un torrente in piena e da una frana. A Milano in questo momento non vengono segnalate particolari criticità, l'attenzione è sul fiume Lambro. Ascoltiamo Marco Granelli, che è l'assessore alla protezione civile del comune di Milano.
4: Attualmente appunto piove da stamattina e dovrebbe continuare fino intorno all'ora di pranzo, diciamo alle 13, alle 14, e poi dovrebbe i fenomeni dovrebbero diminuire e annullarsi. In questo momento non ci sono fenomeni forti e rischiosi dal punto di vista temporalesco, però la quantità d'acqua sia su Milano sia a nord stanno facendo salire i fiumi, in particolare sta salendo il fiume Lambro, siamo quasi a 1,50 nel parco Lambro, e quindi stiamo monitorando con grande attenzione il quartiere Ponte Lambro. Attualmente la fognatura è ancora ricettiva, riesce ancora a scaricare, ma siamo pronti sul posto protezione civile MMAMS per la chiusura delle paratie mobili già predisposte in caso di saturazione della connessione tra la fognatura e il Lambro. Prevediamo di poter, se il miglioramento avverrà come previsto, nel pomeriggio riaprire i parchi.
3: Ci sono delle problematiche legate alla viabilità, vi risultano in queste ore?
4: No, stiamo monitorando anche tutti i sottopassi, in questo momento non abbiamo allagamenti, sono piccole cose su cui sta intervenendo MMAMS, ma sono piccole situazioni di caditoie, non allagamenti che bloccano la viabilità.
2: L'ONG Alarm Phone ha annunciato di essere in contatto con 37 migranti in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo starebbe viaggiando su un gommone alla deriva che starebbe affondando. Le autorità sono allertate e devono intervenire, ha dichiarato l'organizzazione umanitaria, che raccoglie SOS telefonici dal Mediterraneo e li gira a altre ONG e alle autorità dei paesi vicini, compresa l'Italia. Il governo Meloni intanto è sotto pressione per l'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme europee avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro paese da cui sono passate. prima di arrivare in altri stati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. Sentiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
5: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buonsenso, oltre che dei diritti, se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro.
2: E in questi minuti Meloni usa i social network per difendersi dalle accuse su un presunto fallimento del governo, così scrive lei, nella gestione dei migranti. Sempre in questi minuti il New York Times pubblica un'intervista alla Presidente del Consiglio in cui parla del suo rapporto con Donald Trump. Pensavo sarebbe stato più facile, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, dice Meloni, ammettendo di non parlare con lui da diverse settimane, ma aggiungendo: continuo a ritenere che l'unità dell'Occidente sia fondamentale, non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. In Basilicata la Procura di Potenza indaga sulla morte di una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone. Il suo corpo è stato trovato nell'appartamento del figlio. L'allarme sarebbe stato dato proprio dal figlio e dall'ex marito della donna, che secondo le prime informazioni sarebbe stata uccisa. E un uomo è morto mentre stava lavorando in un terreno nelle campagne di Sacco, nel Salernitano. L'uomo ha avuto un malore, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non sono riusciti a salvarlo. Non si esclude che possano essere ordinati ulteriori accertamenti, compresa l'autopsia, per chiarire cosa ha causato il decesso. Tra le ipotesi non è esclusa quella di un malore legato al caldo. Stamattina il Monte Paschi di Siena ha annunciato ufficialmente le sue proposte di acquisto di Banca Generali e del Banco BPM per un totale di circa 34 miliardi. Ieri il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Toscano aveva approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, contrapposto al progetto portato avanti in questi mesi da Intesa San Paolo, che punta a sua volta a comprare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: Un primo risposto importante per il piano messo a punto da Lovaglio potrebbe arrivare dal Consiglio d'amministrazione di Banca Generali, la società di gestione patrimoniale e finanziaria controllata al 51% dalle assicurazioni e oggetto di una delle due offerte pubbliche di scambio approvate ieri dal CDA del Monte. Se il Consiglio d'amministrazione dovesse respingere l'offerta di MPS, il piano diventerebbe sempre più in salita, considerando che Banca Generali è completamente controllata dalle assicurazioni. La borsa non sembra aver reagito in modo reattivo, piccoli rialzi dei titoli MPS, assicurazioni generali, calo di Banco BPM e ondata di vendite per Banca Generali. La parte più allettante del piano Lovaglio è sicuramente quella relativa alla distribuzione agli azionisti MPS del 4,5% del pacchetto di assicurazioni generali detenuto da Mediobanca. Se sarà approvato dall'Assemblea dei Soci il prossimo 29 ottobre con una maggioranza qualificata di 2/3, MPS Mediobanca scenderà al terzo o addirittura quarto posto nell'azionariato, dovendo lasciare lo scettro di primo socio alla Delfin della famiglia Del Vecchio, seguita da Unicredit e Francesco Gaetano Caltagirone. Ma una volta chiusa l'eventuale fusione con MPS Mediobanca, sorgerà il problema delle partecipazioni incrociate, diventando Assicurazioni Generali socia di MPS, che dovrà a quel punto cedere il restante 8% di Assicurazioni Generali entro 12 mesi dal perfezionamento.
2: A Taranto oggi si aprono i giochi del Mediterraneo, saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e Giorgia Meloni. Quest'ultima ieri aveva annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto, sia a livello occupazionale sia a quello ambientale. Ci sono due offerte sul tavolo per l'acquisizione delle acciaierie, quella della cordata italiana di Federacciai e quella della società italiana Jindal. Andiamo a Taranto per capire come i cittadini che si battono da anni per il risanamento ambientale della città vivono queste ore. Sentiamo Massimo Ruggeri, presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
4: Beh, anzitutto stiamo vedendo il fermento e la città viva che abbiamo sempre desiderato. Chiaro è che siamo anche molto attenti al fatto che non sia un anestetico rispetto ai problemi che Taranto, l'eredità anche degli impianti che arricchiranno la nostra città e potranno senz'altro essere un volano di sviluppo con economie sane quali lo sport. E quindi lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo. Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre. E chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono, e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
2: Secondo le autorità ucraine, la scorsa notte il paese è stato attaccato con 135 droni, di cui almeno 107 sarebbero stati abbattuti. Il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66. Ieri un bombardamento sulla capitale, Kiev, aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico. In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv uccidendo 3 cittadini israeliani. Sempre in Cisgiordania, secondo l'agenzia palestinese Wafa, oggi 2 palestinesi sarebbero stati feriti a colpi d'arma da fuoco da dei coloni israeliani in un villaggio a nord-est della città di Hebron. Poche ore fa Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali dei coloni portata avanti dal governo Netanyahu. Sono passati 100 giorni da quando è stata dichiarata l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. In 100 giorni la crescita dei contagi è stata esponenziale, almeno 2.325 persone sono morte e l'epidemia ora è la più letale nella storia del paese. Secondo un rapporto di Save the Children, dal 15 maggio quasi 2 bambini al giorno sono rimasti orfani. Un'epidemia che ha effetti devastanti non solo sul sistema sanitario, ma anche sul tessuto sociale del paese. Le Nazioni Unite hanno detto che il virus in Repubblica Democratica del Congo sta vincendo. Abbiamo chiesto cosa significa a Mirella Riccardi, psicologa, referente salute mentale di Medici Senza Frontiere, da poco tornata dalla città di Goma.
7: Diciamo che l'Ebola sta vincendo perché c'è ancora un lavoro comunitario importante da fare, nel senso che intorno all'Ebola ci sono molti fantasmi, molti stereotipi, molti stigma, quindi le persone arrivano molto tardi nei nostri centri di salute perché hanno paura di ricevere trattamenti, hanno paura dell'Ebola stessa, che loro considerano come un'invenzione, una produzione dei bianchi, dei Muzungu, no? Loro ci chiamano Muzungu Ebola. Quindi il segreto, diciamo, per rallentare il flusso di contagi, prima di tutto, è il dialogo, l'ascolto e la presenza con la comunità.
8: Un'epidemia come quella di Ebola in un contesto socio-economico come quello della Repubblica Democratica del Congo, che impatto ha sulla psiche sociale, diciamo così?
7: Fragilizza ancor più una popolazione che, ahimè, è martoriata da guerre civili lunghe e lontane, da malnutrizione, colera, malaria, quindi la paura della morte evocata da Ebola si innesca su un sentimento di vita già precario o su traumi passati. C'è chi ha vissuto la guerra e ha delle memorie traumatiche di guerra, arriva Ebola e muove nuovi traumi, quindi è un lavoro complesso.
2: L'intervista era di Martina Stefanoni. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Omar Caniello, la prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.

0: Radio 3 Network.
1: A cento cruci mi fici in vita mia, lo giorno della Vergine Maria. Me li fici, me li scrissi, parte di anima mia tu non t'ha visti. A cento cruci mi fici in vita mia, lo giorno della Vergine Maria.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. In A1 direzione Bologna, code a tratti, traffico intenso tra il bivio con la variante e Sasso Marconi. E sulla variante ancora code a tratti tra Badia e il bivio con la 1. In A12 rallentamenti tra Massa e il nodo con il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Livorno. In A11 attenzione, viene segnalata pioggia tra Lucca e Pisa. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Livorno, personale su strada tra Pontedera Ovest e Vicarello. In uscita a Pontedera Est da Firenze c'è un veicolo in avaria. Ricordo per la viabilità statale, a causa del maltempo, ANAS comunica la chiusura della statale 62 della Cisa a Villa Franca in Lunigiana per un allagamento. Ricordo che per questo fine settimana è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica. È tutto, buon viaggio, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network. La meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. App.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Eternity.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, code a tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, code a tratti tra il bivio con la variante e Sasso Marconi. In direzione Roma, traffico a rilento tra Calenzano e Firenze Scandicci per temporali. Sempre in direzione Roma, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, code a tratti tra Aglio e Badia. In A12, traffico a rilento per temporali in entrambe le direzioni tra Prato Ovest e Montecatini Terme. In A12 in direzione Rosignano, code a tratti tra Massa e il bivio con la diramazione per Livorno. In direzione Genova, code a tratti tra il nodo A12, raccordo Luca Viareggio e Massa. Sulla Fipilì in direzione Livorno, un chilometro di coda in aumento tra Scandicci e la Sassigna per materiale disperso. In direzione Firenze, coda tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: och vara som neandertalarna i Centraleuropa.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindici e trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni risponde alle critiche dell'opposizione. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela l'Italia. Il riferimento è all'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme dell'Unione avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro Stato in quanto paese di arrivo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha aggiunto che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno detto che procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati dopo il 12 giugno, cioè dopo l'entrata in vigore del patto sulla migrazione.
3: In Cisgiordania è salito a 2 il numero dei palestinesi uccisi oggi da cittadini israeliani. Il primo si chiamava Fatih Hazem. L'IDF gli ha sparato dopo che l'uomo avrebbe cercato di accoltellare i soldati, secondo quanto sostiene l'esercito. Nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv, uccidendo 3 persone. Il secondo palestinese è un 17enne, Karim Shalaladeh, che è stato ferito da alcuni coloni in un villaggio vicino Hebron. Gli scontri, secondo i media palestinesi, sono scoppiati dopo che i coloni hanno dato fuoco a un edificio. Tel Aviv, invece, parla di una sassaiola. Ieri Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali dei coloni portata avanti dal governo Netanyahu.
2: È meglio porre fine alla guerra oggi in una posizione di forza, lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il mondo intero riconosce la nostra vittoria e l'America è odiata in tutto il mondo, ha proseguito. I raid sono fermi ormai da diverse settimane, ma c'è attesa per lunedì, quando il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent dovrebbe annunciare la nuova strategia di guerra economica contro l'Iran, già ribattezzata da Trump di Day Economico.
3: La Turchia chiede ai paesi membri dell'Interpol di arrestare il premier israeliano Netanyahu. La decisione arriva al termine di un'indagine nata dopo il blocco della flottiglia per Gaza e l'arresto di numerosi attivisti turchi. Tra le ipotesi di reato compaiono anche genocidio e crimini contro l'umanità. Il paese ha emesso una red notice, un avviso che non è un mandato di cattura internazionale, ma una richiesta alle forze dell'ordine straniere di localizzare e arrestare una persona per poi procedere all'estradizione. Il governo Netanyahu non è intoccabile né impunibile. È il commento del ministro della giustizia turco.
2: Anche Uçider, colosso nella trasformazione dell'acciaio, sarebbe interessata all'acquisto degli stabilimenti dell'ex Ilva, insieme alla cordata italiana coordinata da Federacciai, che nei giorni scorsi ha presentato una manifestazione di interesse. Sul futuro dell'ex Ilva, la presidente del Consiglio Meloni ha annunciato che a settembre convocherà un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione. Al momento le offerte sul tavolo sono 2, quella della cordata italiana e quella della società indiana Jindal.
3: Sono circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa dei violenti temporali che da ieri hanno interessato il nord e parte del centro Italia, provocando frane, allagamenti e danni a edifici e a infrastrutture. La situazione più critica è in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. In Piemonte invece sono stati più di 260, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. In Toscana le squadre hanno eseguito oltre 200 interventi. Nella Bergamasca, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati nella tarda serata di ieri. In provincia di Brescia, a Rino di Sonico, 2 frane hanno distrutto un ponte sul torrente Valrabbia, già chiuso al traffico, disposta l'evacuazione di 81 persone. In Liguria invece le forti precipitazioni hanno richiesto oltre 160 interventi nelle province di Genova e La Spezia.
2: Notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandice, località Aglio, per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra il Bivio con la variante e Sasso Marconi. Sulla variante in direzione Bologna, traffico a rilento tra Aglio e Badia. In A12 temporali in entrambe le direzioni tra Deiva Marina e il Bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla Fipilì, pioggia sull'intero tratto tra Firenze e Livorno in direzione Livorno, 2 km di coda in aumento tra Scandice e la Stassigna per materiali. Sulla diramazione per Pisa, pioggia in entrambe le direzioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza Portal Prato e Valfonda Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda San Marco e Regione Peretola. Attivi i bus sostitutivi. Per danni dovuti al maltempo, tra le stazioni di Villa Franca e Chiesaccia, i treni percorrenti la linea Parma La Spezia subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Stesse condizioni per problemi meteo tra Firenze San Marco Vecchio e Fiesole. Treni percorrenti la linea Firenze Vaglia, Borgo San Lorenzo potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
2: Radio 3.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni risponde alle critiche dell'opposizione. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela l'Italia. Il riferimento è all'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme dell'Unione avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro Stato in quanto paese di arrivo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha aggiunto che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno detto che procederanno coi trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati dopo il 12 giugno. Cioè dopo l'entrata in vigore del patto sulla migrazione.
3: Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista. Giuseppe Conte torna a parlare in un post del dibattito sulla cultura woke lanciato negli ultimi giorni da Repubblica. Stamattina aveva scritto in un intervento sul quotidiano che non può costituire il woke l'ossatura ideologica di una forza progressista, che deve piuttosto rimettere al centro la lotta alle disuguaglianze. Il riferimento del leader dei 5 Stelle è al campo largo, in cui si contende la leadership con la segretaria del PD Schlein. Il dibattito sul woke che è iniziato dalle parole della socialista Alexandria Ocasio-Cortez, che però non lo ha sconfessato. Tutto è partito da una battuta della deputata della corrente di sinistra del Partito Democratico statunitense, che ha citato un consigliere comunale di New York. Woke One was crazy, il Woke 1.0 è stato folle, che qualcuno ha interpretato come una presa di distanza da quelle posizioni.
2: Erdogan è un dittatore antisemita e il suo patetico tentativo di intimidirci non avrà successo. Questa è la risposta del premier israeliano Benjamin Netanyahu all'annuncio del Ministero della Giustizia di Ankara di voler chiedere ai paesi dell'Interpol di collaborare per il suo arresto. Netanyahu è al centro di un'indagine in Turchia per l'intercettazione della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Tra i reati di cui è accusato spicca anche il genocidio. La pratica avviata da Ankara e detta Red Notice non è però un mandato di cattura internazionale, ma una richiesta di collaborazione agli altri paesi non vincolante. E si aggiunge al mandato d'arresto emesso nei confronti di Netanyahu nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità della Corte Penale Internazionale.
3: Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati con l'accusa di aver preso parte a un attacco ai cantieri della TAV in Val di Susa lo scorso 25 luglio. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla difesa. Gli indagati sono un 25enne e una 21enne. Il procedimento è aperto per devastazione, resistenza, pubblico ufficiale e lesioni a operatore delle forze dell'ordine in servizio.
2: Alberi caduti e tetti scoperchiati per il vento forte. È il bilancio dei danni nel Mantovano in seguito ai forti temporali che hanno colpito la zona nel primo pomeriggio di oggi. Da ieri, quando ci sono state le prime piogge al nord, sono stati circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. La situazione più critica è stata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nella Bergamasca e in Val Brembana restano ancora isolati i comuni di Foppolo e Branzi, oltre ad altri 4 paesi della zona. Si teme che la piena del Brembo possa provocare ancora danni anche nelle zone più basse della valle.
3: Yannick Sinner non giocherà agli US Open. Lo ha annunciato lui stesso con un post social in cui ha spiegato che la causa del suo forfè è il dolore al ginocchio destro, che lo perseguita ormai da tempo. Il tennista italiano numero uno al mondo resterà in Europa per proseguire il recupero e poter giocare ai primi d'ottobre nel torneo di Pechino.
2: Notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, code a tratti da Firenze in Pruneta, il bivio con la variante di Valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud, tra Monte San Savino e Arezzo e tra Fabro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Portal Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in regione toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Magnificent.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
2: Listen up, you guys.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 18.30, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina 6 morti e più di 90 feriti dopo un raid russo avvenuto nel pomeriggio. L'attacco contro un centro commerciale, denuncia Zelensky. Mosca continua a colpire le città, ma il conflitto resta in una fase di stallo. La Turchia chiede ai paesi Interpol di arrestare Netanyahu. Mandato di cattura è per l'intercettazione della flottiglia, ma contesta anche il reato di genocidio. La risposta del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Meloni al New York Times: forse chiamerò Trump a settembre. La presidente del Consiglio non nasconde lo scontro con il tycoon, rapporto congelato, non chiuso. Nell'intervista anche una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente. Intesa San Paolo studia il contrattacco per bloccare la mossa di MPS che vuole comprare Banca Generali e BPM. In vista un esposto alla Consob, l'autorità di controllo sulla borsa. Potenza, donna uccisa in casa. Arrestato il figlio 31enne, ha confessato il delitto. L'assassino era da tempo in cura per problemi psichiatrici. L'aggressione al termine di una lite con la madre. Alberi caduti e tetti scoperchiati nel Mantovano. In Bergamasca ancora paesi isolati in Val Brembana. Nel Bresciano strade chiuse, frane e smottamenti in Vacca Monica. Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza al governo. La perturbazione si sposta nel nord-est. In Veneto e Friuli forte piogge, grandinate e trombe d'aria sul litorale. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico a rilento tra Valdarno e Firenze Sud e tra Monte San Savino e Arezzo. In A11 in direzione Firenze, coda tra Montecatini Terme e Pistoia. In Fipilì, direzione Livorno, 1 chilometro di coda tra Empoli Ovest e San Miniato per un mezzo in avaria. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento più sensibile al settentrione.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Giorni dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

mezz'ora in compagnia di Play DJ e Mordicchio qui al Play DJ No Hair, con la selezione musicale che piace a voi. Questa sera continuiamo il percorso alla scoperta e riscoperta delle hit dance più significative del decennio anni 90 e ripartiamo dal 1993 fino a toccare il 1994, e di hit ce ne sono davvero tante e tutte stra mega galattiche, quindi non vi resta che alzare il volume e godervi questi bei disconi in vinile mixati in sequenza musicale come si faceva una volta. Solo per voi, vai! E subito si parte alla grande con una hit estiva del 1993, ce la ricordiamo sia per i notevoli passaggi in radio, sia in discoteca, sia al festival bar. Tribal Dance dei Tune Unlimited.

Tropical Dance dei Two Unlimited, successo dance internazionale estivo del 1993. E restiamo ancora in quell'anno perché proprio sul finire di quella calda estate uscì questo bel singolo dal sound inconfondibile, soprattutto per le campionature, che era un loro marchio di fabbrica, almeno per il biennio 93-94. E poi la vocalist, soprannominata all'epoca da Albertino all'interno della sua DJ Parade, la signora dei Datura. Ed allora abbiamo già svelato il nome del progetto, Datura, con la hit dance ballatissima Eternity, Eternity, Eternity, Eternity.

Radio 3 Network, Play DJ on Air in questo venerdì sera Super Dance con l'amatissima selezione dei dischi più rappresentativi del 1993. Sui piatti hanno suonato in ordine Tribal Dance dei Tune Limited, Eternity dei Datura, Bip Bip di Joy Salinas con la versione remix di DJ Fargetta ed ancora All Right di Silvia Coleman, altro grande discone super baratissimo, fino ad arrivare ed è ancora sul piatto You Got To Let Music dei Cappella, che lascia spazio al prossimo disco in entrata, un po' più ricercato degli altri ma senza dubbio ne valeva la pena ripescarlo. È uscito sul finire del 1993 il gruppo o progetto Humanize con Do You Know My Name?

Nice con Do You Know My Name, bel pezzo, eh? Ed allora, tutti pronti perché entriamo ufficialmente nel 1994, l'anno più produttivo per la dance made in Italy, anni 90. Pezzi tutti belli, di qualità e tormentoni come questa. Siamo nell'estate 94, Mystery dei Mato Grosso, ed allora, tutti

sarebbe le Hamele Mystery dei Mato Grosso. Che pezzone super ballatissimo dell'estate del 1994, come questa che sta per entrare.

Dance Made in Italy, famosissima e riempipista, uscita all'inizio del 1994 e ballatissima fino all'estate. Aladino con la performance vocale di Talisa ed il titolo Brothers in the Space.

e con Brothers in the Space di Aladino si conclude questa puntatona piena di bei disconi rigorosamente in vinile targati 93-94. Io e Mordicchio vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con la puntata dedicata interamente al 1994, quindi vi ho avvertito, non perdetevela, perché i ricordi fanno bene al cuore.

0: Pascola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk,
1: twerk, twerk. Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
2: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix

Radio su Radio 3 Network.

0: Piccola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di
3: Maurizio DJ.
4: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Vuoi i DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale. Ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

0: Marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
1: Yo, here we go.

così. Vai, tieni il tempo. Vai, vai, vai. Vai che ci siamo solo noi stanotte. Da qui si parte per una nuova stagione, tutti quanti insieme.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.